Catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira, catira